0: davvero da vecchia. Ma se non la sarà, come che non si vuole contare? Da! Ma quando ti stai parlando di mio mago?
1: Mia lampe!
0: Ma tu non ti
2: dà! Ok, se non la sarà,

sì, povera come accanto a due. Sapeva l'arte quella qua. Ehi, ehi, una caragione all'Ottoglia. A pole, guarda.